ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale.

0: ambient sounds in the garden. This is a sound collage.
1: Ultime notizie da polizia dopo un conflitto a fuoco con il commissariato Gennaro Cuomolo è riuscito a intrappolarlo in un cascinale di Averna. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale.